Sinamme leggi, scrivono adesso Mactali, anche per l'inciccatunghici radio, la voce del Napo 108.5 FM. Hola, hola, saludos, saludos y bendiciones. Sulemito Yanguicho, Sulemita, señora familia Cruz, en Loreto, inciccatunghici, Caitutapi, 108.5 FM, Canguna, Canguna Radio. Cusci, cusci, li accati un cime di chisca, ai liugunaliamo.

0: Ho scicato scanci, radio la voce del Napo 108.5 FM, Canguna, Canguna Rai, Snap Jack, Scuola di Nucancina, che gamaia, programmazione, ho scicato scanci, che è pure rimeno, che parte di Ciurapa e Ciurapa, insomma, taglia migranti, migranti, amazzonico, cosignata, che vuoi ciurare, insomma, taglia, insomma, taglia, ci mando scinia, Nucanci, Lusprisha, Cati, un'angola, Kishka, ai Giugonadia. Ya semak tadi semak tadi ya kang unas katinggi cik katinggi cuy yang ngalamin cuy mamita mamita mamita mamita snapi kang unar ya idos semak tadi bensia cina pacu ali semak le punyung gawa semak le tiang gawa samang gawa ya ya curi espiritu santo cetipi amin kaita ki unar cara rinci katinggi ngalamin cuy kai pulaning shipa shipa ning saludos ning padre braulio ya semak tadi ya rinci katinggi ngalamin cuy kai unar dekis kai unar cuman wasya seljawinya kalponangam.
1: Sari pongi mamita, kaitaki kang shubuta kusiachichu.

Finalmente che scrivo una snapinia, sono attaccato a casa come una mano di spiserunci, kaya, kaini con la cira, con la pacta monanga cira, sono attaccato a radio, la voce del Napoli, che scrive ai diagonali, con la tua cucina che il programma vuoi supina, ci scriviamo anche il programma runa simili mani da chi scrive con la snap, sono attaccato a passando che le voglia siamo grado di licenziare Narita Pacheco e poi il programma Ama la serie cristiano Alipunja Alipunja Nardita Alipunja siamo a in Cicatiunghe segnala Doña Doris Alipunja tu che tu cagli una in Cicatiunghe che è tutta mandapi la città più che le voglia Santa Misa che è un educativo fisico commissional fan 23 cerini segnala che il programma Santa Misa che è una snappi io che sono a Caetakiwa Caetakiwa Yuri Wangi che è un rispegno con una manda e giusto ma tali benziaccio a Napaccio ali soma causa ngawa ali soma tengawa kai punjapi da kishke unalia yaya churi Spirito Santo shutipi amen na pesconaia di ali passangiche giosiana pascacina

Siamo scendendo da qui, scrivo un'aria, sono Mactaglia, sono Mactaglia, rincicato in Gici, Radio La Voz del Napo. E poi sono Mactaglia, dai, dai, un saluto a mio amico Dylan Muccionin, Dylan Paucho, di Hawarunonin. Siamo Giulita Lulita, ora padre bravo, in causa in Gici, in causa nemi da qui, scrivo un'aria. Siamo Mactaglia, rincicato in Gici, che è il programma.